La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Stai ascoltando.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
0: Benvenuti a Mix by Ferro, il programma dedicato alla musica dance anni 70, 80, 90 del venerdì sera, 18.05, Radio Studio X, in console Armand One DJ. Ma partiamo subito, Russ Ballard, Voices.

Mix by Ferro con Armand One DJ. Il venerdì sera 18.05 siete su Radio Studio X. Fergal, Sherkey e Good Heart.

0: venerdì prossimo, sempre su Radio Studio X, la radio della musica dance. Buona serata e buon weekend da Ferro DJ e Armand One DJ.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 3 e 59 minuti.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
1: world. Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X, prontissima anche oggi per affrontare il viaggio a ritroso nel tempo che è iniziato nel 1970. Sì, parlando di avvenimenti, parlando di uscite nelle sale cinematografiche, nascite, fiocchi azzurri, fiocchi rosa, nonché serie televisive, insomma, e continuiamo con gli anni 90 perché il tempo passa in fretta. Però c'è da dire una cosa, che questi anni, almeno i primi anni di questo decennio, non sono particolarmente interessanti dal punto di vista di eventi particolari, e quindi ho deciso di unire due anni, 1991-1992. Cercherò di fare del mio meglio per andare in ordine, quindi iniziamo con la musica e con il singolo dei Brothers in Rhythm, un gruppo fondato da alcuni disc jockey, e il brano si intitola Such a Good Feeling.

Nel buongiorno in musica di oggi, ripeto, trattiamo il 1991 e il 1992, ma sono partita dal 1970. Gli anni 70 sono stati ricchi di avvenimenti, come del resto anche fino alla metà degli anni 80, e poi c'è stato un calo per quanto riguarda le invenzioni, perché ormai era stato già inventato tutto, forse, o qualcosa di particolare, di eclatante. Per cui le notizie non saranno tantissime. Infatti, per quanto riguarda il 1991, ne ho trovata una sola che penso sia interessante poter riferire. E si tratta di un ricercatore che aveva trovato la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi e sviluppò un software basato sul concetto di ipertesto. E Tim Barnes, questo era il suo nome, lo battezzò come World Wide Web, cioè la famosa tripla W, praticamente il sito che mise in rete e fu il primo della storia che inaugurò ufficialmente l'era di Internet, di cui oggi non possiamo più fare a meno. E questa era l'unica sola soletta notizia, avvenimento del 1991, però parleremo anche delle nascite, naturalmente delle uscite nelle sale cinematografiche, nonché i vincitori, il vincitore, vincitrice, adesso non lo so, del Festival Sanremo e del Festival Bar. Però il nostro viaggio continua con il 1991 e la prossima canzone in scaletta, Baby Baby di Amy Grant.

Chi vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1991? Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, mentre trionfò al Festival Bar Gino Paoli con la canzone famosa Quattro amici al bar, che entrambi ascolteremo nel medley che andrà in onda un pochino più tardi. E a questo punto direi anche di svelare quali sono stati i film che sono usciti nelle sale cinematografiche: Il silenzio degli innocenti, La bella e la bestia, Thelma & Louise, Johnny Stecchino, Mediterraneo, Pomodori Verdi Fritti, Cape Fear, Point Break, Punto di Rottura, e poi anche Robin Hood, Il Principe dei Ladri. Naturalmente non erano solo questi, io ne ho citati solo alcuni, altrimenti faremo solo il programma con tutti i titoli dei film, quasi. Quindi proseguiamo con la musica e con una canzone d'atmosfera di Bryan Adams intitolata Everything I Do It For You.

tutto quello che faccio lo faccio per te, era questa la traduzione del titolo di questo brano di Bryan Adams. Un bell'impegno, bisogna mantenerle però certe promesse. L'avrà fatto sicuramente. Siamo già giunti al momento dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, perché l'ho detto che il 1991 non riservava grandi sorprese. Alcuni nomi, non tutti naturalmente, quelli più famosi, e cioè Alvaro Soler, Ed Sheeran, Tony F, il calciatore Lorenzo Insigne e Diletta Leotta. Chiudiamo l'anno e lo facciamo con una canzone italiana, è di Umberto Tozzi, si intitola Gli altri siamo noi.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: E adesso è la volta del 1992, un pochino più ricco, leggermente, ma un pochino più ricco di notizie rispetto all'anno precedente, che è stato veramente una desolazione. E allora via con le notizie del 1992. La prima riguarda il karaoke. Sì, il karaoke, chi è che non ha mai cantato? Qualcuno no, qualcuno sì. È una cosa che può piacere o non può piacere. Se ti trovi in un ristorante e non lo sai che fanno il karaoke, è meglio che tu abbia una sala lontana, perché poi se capita il tizio o la tizia che stona è una tragedia, veramente è una tortura. Comunque non parliamo di queste cose, ma parliamo della nascita di questo karaoke, che è nato in Giappone e significa senza orchestra. Kara, senza, vuoto, o che è la, diciamo, l'abbreviazione in giapponese della parola orchestra. Una semplice base musicale e un testo che accompagna e che aiuta a cantare. Ma quando è nato il karaoke in Giappone? Negli anni 70, inizi degli anni 70, però da noi in Italia ha avuto successo grazie all'omonima trasmissione condotta da Fiorello, 1992, da non credere, dopo 20 anni. E mentre i giapponesi cantavano e si sgolavano, noi non sapevamo niente di questo karaoke. I provetti cantanti hanno dovuto aspettare qualche decennio ed è diventato un fenomeno di costume, entrando nei locali pubblici, pub, bar, eccetera, casa. Insomma, ci sono anche degli apparecchi che ti consentono di fare delle feste in casa con il karaoke. Adesso però passiamo alla prima canzone in scaletta del 1992 ed è di Lionel Richie, si intitola You Are My Destiny.

Parlando di cose del passato, certe volte non facciamo mente locale, ma come? Non c'era una volta questa cosa? No. E a parte il karaoke che è nato negli anni 70, ma parliamo dello smartphone. Sembra che sia una cosa lontana nel tempo, invece no. Il primo smartphone della storia fu presentato il 23 novembre 1992 alla fiera informatica di Las Vegas dall'IBM. Questo telefono aveva un nome, Simon Personal Communicator. Praticamente era un telefono cellulare con funzioni di palmare che poteva inviare e ricevere mail, fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Il termine smartphone però a quell'epoca non era ancora in uso, ma Simon venne in seguito riconosciuto come il primo esempio di cellulare intelligente della storia. Collegato allo smartphone cosa c'è? L'SMS, ma ne parlo dopo aver ascoltato Elton John e The One.

Ma chi è che manda gli sms oggi? Nessuno, no. Tutti usano WhatsApp, e pensare che per un certo periodo, forse qualcuno non se lo ricorda, WhatsApp è stato a pagamento. Sì, costava esattamente 89 centesimi di euro, era un abbonamento annuale ed era una quota una tantum. Su Android il primo anno era gratuito, però dal gennaio 2016 questa applicazione è tornata ad essere gratuita per tutti. Ma prima di WhatsApp, se volevi mandare un messaggio, dovevi mandare un sms, che significa short message service, servizio di messaggio breve. Ma chi l'ha mandato il primo sms? Un ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, ed è stato il giorno 3 dicembre 1992 quando ha inviato un messaggio ad un collega il cui contenuto era Merry Christmas, Buon Natale. E questo viene ricordato come il primo SMS inviato nella storia dei dispositivi elettronici, però non ha avuto risposta, perché il primo messaggio che è stato scambiato tra due telefoni mobili è stato inviato l'anno successivo da uno stagista della Nokia, dal finlandese Riku Piikkonen. Però dobbiamo dire che il primato, colui che ha aperto la strada a questo fenomeno di massa, è stato l'ingegnere inglese. Occorre aggiungere però che non vanno dimenticati gli sms, perché WhatsApp, se non c'è internet, non funziona, per cui non si possono mandare messaggini. Inoltre gli sms servono anche per altre cose, per l'autentificazione a due fattori, codici OTP bancari, insomma non sono proprio obsoleti. E con ciò concludiamo l'argomento cellulari per passare alla prossima canzone. Si tratta di una cover. La canzone originale del 1970 era dei Chairman of the Board, però la ascoltiamo naturalmente nella versione del 1992 di Kylie Minogue, Give Me Just a Little More Time.

Cosa uscì mai nelle sale cinematografiche nel 1992? Abbiamo fatto già l'elenco del 91, quindi naturalmente per par condicio facciamo anche quello dell'anno successivo. Dracula di Bram Stoker, L'ultimo dei Moicani, poi Le Iene, Profumo di donna, che non era un film americano ma era italiano, però la versione del 92 era quella che aveva come protagonista Al Pacino. Sì, perché il vero film era italiano ed era un film del 1974 diretto da Dino Risi, tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino del 1969, e il titolo era Profumo di donna, appunto, però in inglese è Scent of a Woman. E gli attori nella versione italiana erano Vittorio Gassman e Agostina Belli. Andiamo avanti con l'elenco delle uscite cinematografiche, citando un film che è piaciuto tanto ai maschi perché c'era una scena con Sharon Stone, era la scena di Basic Instinct, poi Sister Act con Whoopi Goldberg, una svitata in convento, qualcosa del genere, Codice d'onore con Tom Cruise, e basta, ho finito la lista dei film che ho scelto usciti in quell'anno. E allora ci ascoltiamo i Take That con Could It Be Magic.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Non vorrei che qualcuno passasse la notte insonne, quindi meglio dire che hai vinto il Festival di Sanremo e il Festival Bar nel 1992. Festival Bar, cominciamo da questo, vai. Luca Carboni con Mare Mare, e invece il premio per la canzone campione del Festival di Sanremo andò a Luca Barbarossa con Portami a Ballare. E a proposito di ballare, abbiamo un titolo molto simile, che però non è di Luca Barbarossa, ma è dei Pooh, Balliamo, Balliamo.

taglia, diciamo così, proprio detto in questa maniera sembra anche un po' bruttino, diciamo quell'insieme di spezzoni di canzoni che non sono state passate durante il Buongiorno in Musica, perché è impossibile passarle tutte. Però prima io volevo dare i fiocchi rosa, i nomi dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, ma è una lista talmente corta che non faccio in tempo neanche a contare fino a tre. Eh sì, perché ne ho scelti pochissimi: Riccardo Marcuzzo, Gianmarco Tamberi, Mahmood, Sofia Goggia, Miley Cyrus e Selena Gomez. Finisce qui la lista dei fiocchi rosa e fiocchi azzurri, e adesso ascoltiamo i London Beat e You Bring On The Sun.

Dunque facciamo un piccolo riepilogo, mi sembra di aver detto tutto: fiocchi rosa, fiocchi azzurri, poi uscite al cinema, vincitore del Festival di Sanremo, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Festival Bar, e adesso allora mandiamo in onda il medley. Era

Abbiamo ascoltato nell'ordine Quattro amici al bar di Gino Paoli, che aveva vinto il Festival Bar, poi Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, che aveva vinto Sanremo, dal film La guardia del corpo, quella con Kevin Costner, e beh, la famosa canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You, che poi non era farina del suo sacco, ma era una canzone che a suo tempo aveva inciso in versione molto più romantica e più country, perché lei è una cantante country, e mi sto riferendo a Dolly Parton. Abbiamo poi ascoltato anche Crystal Waters con Gypsy Woman, e ancora da Sanremo 1992, ma non hanno vinto, non si sono classificati, e quelli come noi dei New Trolls. E abbiamo concluso poi con gli 883 e Hanno ucciso l'uomo ragno. E ora la voce di Annie Lennox con Why.

Una canzone che fa sognare, basta chiudere gli occhi e rilassarsi, Why di Annie Lennox, ma era la penultima canzone perché abbiamo ancora il tempo di ascoltarne un'altra per il 1992, infatti è questo l'anno che trattiamo nella seconda parte del Buongiorno e Musica da Radio Studio X. In genere ultimamente tutto il programma è dedicato ad un anno e invece oggi per carenza di notizie abbiamo fatto due anni insieme, 1991 e 1992. Ma per l'ultimo brano in scaletta il ritmo cambia, e se cambia, cambia tantissimo perché ascoltiamo Rhythm is a Dancer degli Snap.

Prima di passare ai saluti, il tempo per ricordare di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito, quello di Radio Studio X, oppure su Google Play. E come sempre, dopo un'ora il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la nostra programmazione musicale, quindi continuate a seguirci. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato? Trailers in FM.
10: I got this feeling brand new.

0: po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? Yeah, I can't fix it, because I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Radio Studio X.
5: Dai ritmo.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, per veicoli fermi una varia, coda di 4 km tra Firenze Sud e Incita Reggello e di 1 km tra via 1 Variante e Badia, il tutto in direzione sud. In A11 rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla diramazione Livorno in A12, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione autostrada Genova-Livorno-Cecina. E ancora in Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Provenendo da Firenze segnaliamo coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario in corso fino alle 2 di domattina 12 giugno, uno sciopero che interessa il traffico ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazione o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora tutto, buon viaggio!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Kleber.
3: Bello, bello impossibile.
4: Unz.
5: You're listening to only the best internet radio station.
6: Radio Studio X.
5: This is your number one.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per veicolo fermo in avaria a coda di 5 km tra B1 variante Badia verso sud. Per traffico in congestione sempre verso sud 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono code a tratti tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 code a tratti sulla diramazione Livorno tra Stagno Nord e Livorno in direzione Nord. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno con numerosi provvedimenti di circolazione, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Due minuti, un libro.
8: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
9: A Radio Studio X sono le ore 9:37. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: The rain. am thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X, prontissima anche oggi per affrontare il viaggio a ritroso nel tempo che è iniziato nel 1970. Sì, parlando di avvenimenti, parlando di uscite nelle sale cinematografiche, nascite, fiocchi azzurri, fiocchi rosa, nonché serie televisive, insomma, e continuiamo con gli anni 90 perché il tempo passa in fretta. Però c'è da dire una cosa, che questi anni, almeno i primi anni di questo decennio, non sono particolarmente interessanti dal punto di vista di eventi particolari, e quindi ho deciso di unire due anni, 1991-1992. Cercherò di fare del mio meglio per andare in ordine, quindi iniziamo con la musica e con il singolo dei Brothers in Rhythm, un gruppo fondato da alcuni disc jockey, e il brano si intitola Such a Good Feeling.

Nel buongiorno in musica di oggi, ripeto, trattiamo il 1991 e il 1992, ma sono partita dal 1970. Gli anni 70 sono stati ricchi di avvenimenti, come del resto anche fino alla metà degli anni 80, e poi c'è stato un calo per quanto riguarda le invenzioni, perché ormai era stato già inventato tutto, forse, o qualcosa di particolare, di eclatante. Per cui le notizie non saranno tantissime. Infatti, per quanto riguarda il 1991, ne ho trovata una sola che penso sia interessante poter riferire. E si tratta di un ricercatore che aveva trovato la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi e sviluppò un software basato sul concetto di ipertesto. E Tim Barnes, questo era il suo nome, lo battezzò come World Wide Web, cioè la famosa tripla W, praticamente il sito che mise in rete e fu il primo della storia che inaugurò ufficialmente l'era di Internet, di cui oggi non possiamo più fare a meno. E questa era l'unica sola soletta notizia, avvenimento del 1991, però parleremo anche delle nascite, naturalmente delle uscite nelle sale cinematografiche, nonché i vincitori, il vincitore, vincitrice, adesso non lo so, del Festival Sanremo e del Festival Bar. Però il nostro viaggio continua con il 1991 e la prossima canzone in scaletta, Baby Baby di Amy Grant.

chi vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1991? Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, mentre trionfò al Festival Bar Gino Paoli con la canzone famosa Quattro amici al bar, che entrambi ascolteremo nel medley che andrà in onda un pochino più tardi. E a questo punto direi anche di svelare quali sono stati i film che sono usciti nelle sale cinematografiche: Il silenzio degli innocenti, La bella e la bestia, Thelma e Louise, Johnny Stecchino, Mediterraneo, Pomodori verdi fritti, Cape Fear, Point Break, Punto di rottura, e poi anche Robin Hood, Il principe dei ladri. Naturalmente non erano solo questi, io ne ho citati solo alcuni, altrimenti faremo solo il programma con tutti i titoli dei film, quasi. Quindi proseguiamo con la musica e con una canzone d'atmosfera di Bryan Adams intitolata Everything I Do It For You.

tutto quello che faccio lo faccio per terra. Questa è la traduzione del titolo di questo brano di Bryan Adams. Un bell'impegno, eh? Bisogna mantenerle però certe promesse. L'avrà fatto sicuramente. Siamo già giunti al momento dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, perché l'ho detto che il 1991 non riservava grandi sorprese. Alcuni nomi, non tutti naturalmente, quelli più famosi, e cioè Alvaro Soler, Ed Sheeran, Tony F, il calciatore Lorenzo Insigne e Diletta Leotta. Chiudiamo l'anno e lo facciamo con una canzone italiana, è di Umberto Tozzi, si intitola Gli altri siamo noi.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: E adesso è la volta del 1992, un pochino più ricco, leggermente, ma un pochino più ricco di notizie rispetto all'anno precedente, che è stato veramente una desolazione. E allora via con le notizie del 1992. La prima riguarda il karaoke. Sì, il karaoke, chi è che non ha mai cantato? Qualcuno no, qualcuno sì. È una cosa che può piacere o non può piacere. Se ti trovi in un ristorante e non lo sai che fanno il karaoke, meglio che tu abbia una sala lontana, perché poi se capita il tizio o la tizia che stona è una tragedia, veramente è una tortura. Comunque non parliamo di queste cose, ma parliamo della nascita di questo karaoke, che è nato in Giappone e significa senza orchestra. Kara, senza, vuoto, o che è la, diciamo, l'abbreviazione in giapponese della parola orchestra. Una semplice base musicale e un testo che accompagna e che aiuta a cantare. Ma quando è nato il karaoke in Giappone? Negli anni 70, inizi degli anni 70, però da noi in Italia ha avuto successo grazie all'omonima trasmissione condotta da Fiorello, 1992, da non credere, dopo 20 anni. E mentre i giapponesi cantavano e si sgolavano, noi non sapevamo niente di questo karaoke. I provetti cantanti hanno dovuto aspettare qualche decennio ed è diventato un fenomeno di costume, entrando nei locali pubblici, pub, bar, eccetera, case. Insomma, ci sono anche degli apparecchi che ti consentono di fare delle feste in casa con il karaoke. Adesso però passiamo alla prima canzone in scaletta del 1992 ed è di Lionel Richie, si intitola You Are My Destiny.

Parlando di cose del passato, certe volte non facciamo mente locale, ma come? Non c'era una volta questa cosa? No. E a parte il karaoke che è nato negli anni 70, ma parliamo dello smartphone. Sembra che sia una cosa lontana nel tempo, invece no. Il primo smartphone della storia fu presentato il 23 novembre 1992 alla fiera informatica di Las Vegas dalla IBM, dall'IBM. Questo telefono aveva un nome, Simon Personal Communicator. Praticamente era un telefono cellulare con funzioni di palmare che poteva inviare e ricevere mail, fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Il termine smartphone però a quell'epoca non era ancora in uso. Ma Simon venne in seguito riconosciuto come il primo esempio di cellulare intelligente della storia. Collegato allo smartphone cosa c'è? L'SMS, ma ne parlo dopo aver ascoltato Elton John e The One.

Ma chi è che manda gli sms oggi? Nessuno, no. Tutti usano WhatsApp, e pensare che per un certo periodo, forse qualcuno non se lo ricorda, WhatsApp è stato a pagamento. Sì, costava esattamente 89 centesimi di euro, era un abbonamento annuale ed era una quota una tantum. Su Android il primo anno era gratuito, però dal gennaio 2016 questa applicazione è tornata ad essere gratuita per tutti. Ma prima di WhatsApp, se volevi mandare un messaggio, dovevi mandare un SMS, che significa Short Message Service, servizio di messaggio breve. Ma chi l'ha mandato il primo SMS? Un ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, ed è stato il giorno 3 dicembre 1992, quando ha inviato un messaggio ad un collega il cui contenuto era Merry Christmas, Buon Natale. E questo viene ricordato come il primo SMS inviato nella storia dei dispositivi elettronici, però non ha avuto risposta, perché il primo messaggio che è stato scambiato tra due telefoni mobili è stato inviato l'anno successivo da uno stagista della Nokia, dal finlandese Riku Piikkonen. Però dobbiamo dire che il primato, colui che ha aperto la strada a questo fenomeno di massa, è stato l'ingegnere inglese. Occorre aggiungere però che non vanno dimenticati gli SMS, perché WhatsApp, se non c'è internet, non funziona, per cui non si possono mandare messaggini. Inoltre gli SMS servono anche per altre cose, per l'autentificazione a due fattori, codici OTP bancari, insomma non sono proprio obsoleti. E con ciò concludiamo l'argomento cellulari per passare alla prossima canzone. Si tratta di una cover. La canzone originale del 1970 era dei Chairman of the Board, però la ascoltiamo naturalmente nella versione del 1992 di Kylie Minogue, Give Me Just a Little More Time.

Cosa uscì mai nelle sale cinematografiche nel 1992? Abbiamo fatto già l'elenco del 91, quindi naturalmente per par condicio facciamo anche quello dell'anno successivo. Dracula di Bram Stoker, L'ultimo dei Moicani, poi Le Iene, Profumo di donna, che non era un film americano ma era italiano, però la versione del 92 era quella che aveva come protagonista Al Pacino. Sì, perché il vero film era italiano ed era un film del 1974 diretto da Dino Risi, tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino del 1969, e il titolo era Profumo di donna, appunto, però in inglese è Scent of a Woman. E gli attori nella versione italiana erano Vittorio Gassman e Agostina Belli. Andiamo avanti con l'elenco delle uscite cinematografiche, citando un film che è piaciuto tanto ai maschi perché c'era una scena con Sharon Stone, era la scena di Basic Instinct, poi Sister Act con Whoopi Goldberg, una svitata in convento, qualcosa del genere, Codice d'onore con Tom Cruise, e basta, ho finito la lista dei film che ho scelto usciti in quell'anno. E allora ci ascoltiamo i Take That con Could It Be Magic.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Non vorrei che qualcuno passasse la notte insonne, quindi meglio dire che hai vinto il Festival di Sanremo e il Festival Bar nel 1992. Festival Bar, cominciamo da questo, vai. Luca Carboni con Mare Mare, e invece il premio per la canzone campione del Festival di Sanremo andò a Luca Barbarossa con Portami a Ballare. E a proposito di ballare, abbiamo un titolo molto simile, che però non è di Luca Barbarossa, ma è dei Pooh. Balliamo, balliamo.

Manca ancora il medley, sì, quella cozzaglia, diciamo così, proprio detto in questa maniera sembra anche un po' bruttino, diciamo quell'insieme di spezzoni di canzoni che non sono state passate durante il Buongiorno in Musica, perché è impossibile passarle tutte. Però prima io volevo dare i fiocchi rosa, i nomi dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, ma è una lista talmente corta che non faccio in tempo neanche a contare fino a tre. Eh sì, perché ne ho scelti pochissimi. Riccardo Marcuzzo, Gianmarco Tamberi, Mahmood, Sofia Goggia, Miley Cyrus e Selena Gomez. Finisce qui la lista dei fiocchi rosa e fiocchi azzurri e adesso ascoltiamo i London Beat e You Bring On The Sun.

Dunque, facciamo un piccolo riepilogo. Mi sembra di aver detto tutto: fiocchi rosa, fiocchi azzurri, poi uscita al cinema, vincitore del Festival di Sanremo, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Festival Bar. E adesso allora mandiamo in onda il medley.

Abbiamo ascoltato nell'ordine Quattro amici al bar di Gino Paoli, che aveva vinto il Festival Bar, poi Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, che aveva vinto Sanremo, dal film La guardia del corpo, quella con Kevin Costner, e beh, la famosa canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You, che poi non era farina del suo sacco, ma era una canzone che a suo tempo aveva inciso in versione molto più romantica e più country, perché lei è una cantante country, e mi sto riferendo a Dolly Parton. Abbiamo poi ascoltato anche Crystal Waters con Gypsy Woman, e ancora da Sanremo 1992, ma non hanno vinto, non si sono classificati, quelli come noi dei New Trolls, e abbiamo concluso poi con gli 883 e Hanno ucciso l'uomo ragno. E ora la voce di Annie Lennox con Why.

Una canzone che fa sognare, basta chiudere gli occhi e rilassarsi, Why di Annie Lennox, ma era la penultima canzone perché abbiamo ancora il tempo di ascoltarne un'altra per il 1992, infatti è questo l'anno che trattiamo nella seconda parte del Buongiorno e Musica da Radio Studio X. In genere ultimamente tutto il programma è dedicato ad un anno e invece oggi per carenza di notizie abbiamo fatto due anni insieme, 1991 e 1992. Ma per l'ultimo brano in scaletta il ritmo cambia, e se cambia, cambia tantissimo perché ascoltiamo Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: Prima di passare ai saluti, il tempo per ricordare di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito, quello di Radio Studio X, oppure su Google Play. E come sempre, dopo un'ora il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la nostra programmazione musicale, quindi continuate a seguirci. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, 1 chilometro di coda tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, per traffico code a tratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Carenzano e P1 variante di Valico. In A11 code a tratti tra Pistoia e Bivio con l'A1 in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fipili, code a tratti ancora per traffico verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per materiali dispersi in direzione mare, coda tra San Miniato e Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno che interessa il trasporto ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazioni o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
8: Radio Studio X.
9: Dai ritmo e

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo, una varia tra Calenzano e Pio 1 variante verso nord, per incidente verso Roma coda di 3 km tra Val di Chiana e Chiusi. Tipi lì permangono code a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Voltiamo pagina, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina, venerdì 12 giugno, che interessa il traffico ferroviario, prossima fascia di garanzia per il trasporto regionale di Trenitalia tra le 18 e le 21. Informiamo inoltre che è stato proclamato per domenica 14 giugno uno sciopero di 24 ore che interesserà la tranvia di Firenze e i bus di autorine toscane con fasce di garanzia comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29, mentre la tranvia sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Passiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicce e Firenze Scandicce in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao, ciao.
7: Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Ciao a tutti da DJ Lo Dance e benvenuti dentro 90s Dance Machine. Oggi non ascoltiamo soltanto dischi, entriamo nelle storie dal dance floor, perché ogni pista degli anni 90 ha visto incontri, amicizie, amori, partenze, ritorni, sorrisi, attese e ricordi che ancora oggi si accendono appena parte il ritmo giusto. La puntata vi porterà attraverso hit, groove, zona DJ, voci e un finale carico. Ma il filo conduttore sarà la pista come luogo di vita, non solo ballo, ma memoria. Questa è 90s Dance Machine in onda su Radio Studio X. Alla console e al microfono

si parte con la macchina del tempo. Questa prima sequenza ci riporta nella parte più luminosa della dance anni 90, quella che entrava subito in testa e diventava colonna sonora di un periodo. Sono brani che sanno di radio, locali, compilation e prime serate importanti. La pista comincia ad accendersi e con lei anche i ricordi. Si parte dentro 90s Dance Machine.

0: Questa era la prima pagina della nostra storia dal dance floor. Abbiamo aperto con quella dance capace di unire tutti. Chi ballava davvero, chi cantava, chi restava a bordo pista ma conosceva ogni ritornello. La pista anni 90 era anche questo, un luogo dove ognuno trovava il proprio modo di stare dentro la musica. Adesso entriamo più dentro il suono.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo addentro il suono. Qui il dance floor cambia luce. Non è solo esplosione, ma anche groove, atmosfera e costruzione. Ci sono dischi che non arrivano addosso subito. Ti prendono piano, ti fanno muovere, ti fanno entrare nel clima. In questa sequenza ascoltiamo proprio quella parte. Il suono che prepara, che scalda, che crea spazio. Perché una storia di pista non nasce sempre nel momento del ritornello. A volte

0: Questa era una sequenza da ascoltare con il corpo e con l'orecchio. La danza anni 90 aveva questa ricchezza. Poteva essere diretta ma anche profonda, immediata ma anche piena di dettagli. E quando un disco aveva il groove giusto, la pista cambiava passo senza nemmeno accorgersene. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Adesso entriamo nella zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Questa è la parte dove la storia dal dance floor la scrive il DJ, scegliendo il momento giusto, il disco giusto, il passaggio giusto. Negli anni 90 la console era un punto di osservazione speciale. Da lì vedevi la pista cambiare, sentivi quando il pubblico era pronto, capivi quando serviva a spingere e quando invece bisognava far respirare. Questa sequenza è dedicata al mestiere, all'istinto e alla cultura del mix.

Questa era una sequenza da console con la pista al centro. Il DJ non metteva solo dischi, leggeva la serata, e quando un passaggio funzionava non era solo una questione tecnica, era una connessione. La pista rispondeva, il ritmo saliva e per qualche minuto tutti erano nello stesso momento. Adesso andiamo verso le voci e le storie nascoste dietro quei suoni.

siamo a Voci, Storie e Misteri. Ogni dance floor ha avuto le sue voci simbolo, voci che magari arrivavano da progetti costruiti in studio, ma per chi ballava diventavano vere, vicine, personali. In questa sequenza ascoltiamo la parte più umana della dance, quella in cui un ritornello diventa frase da ricordare, una voce diventa volto immaginato, un brano diventa storia. And

fear, but only treasure.

0: E anche questa sequenza ci ha riportato dentro la memoria vocale degli anni 90. Quante volte ricordiamo un brano non dal titolo ma da una frase? Quante volte basta un attacco vocale per farci tornare in un luogo preciso? Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Ora si prepara l'ultimo giro, il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Questa è la parte in cui le storie della pista arrivano al punto più alto. Il ritmo sale, la luce si fa più forte, la serata sembra non voler finire. Negli anni 90 il finale era spesso il momento più intenso, quello in cui si ballava ancora anche se era tardi, anche se eri stanco, anche se sapevi che il giorno dopo avresti raccontato tutto agli amici. Ultimo giro in pista.

0: Questo era il nostro finale dance floor, una chiusura pensata per lasciare energia e memoria, perché la dance anni 90 aveva proprio questa forza, non finiva con l'ultimo disco, continuava nel viaggio di ritorno, nelle telefonate, nelle storie raccontate il giorno dopo. E ora arriva la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Simone da Viareggio. Simone ci racconta una notte in Versilia, una di quelle in cui il mare era vicino, l'aria era calda e la pista sembrava non voler chiudere mai. Era con il suo gruppo di amici, nessuno guardava l'orologio, nessuno aveva fretta, c'erano solo musica, luci, sorrisi e quella sensazione tipica delle notti anni 90, essere nel posto giusto al momento giusto. Simone dedica questo ricordo a tutti quelli che hanno vissuto la Versilia non solo come il luogo, ma anche come atmosfera, il viaggio, l'ingresso nel locale, la pista, il ritorno all'alba. Questa è la dedica dance di oggi.

0: E con questa dedica chiudiamo la nostra puntata dedicata alle storie dal dance floor. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La puntata finisce, ma la vibrazione dance continua. Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Dancing for You. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Nuova puntata di Mixing for You. Ancora una volta siamo sul Funky House anche oggi, eh?

0: ascoltare anche tu. Mixing for you su Radio Studio X.
1: Ricordo Radio Studio X, le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate su Garden, su iTunes,

Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Entra così piano piano. Dopo The Godfather of Soul, James Brown, arriva il grande, unico Barry White. Oh, never, never, never, never gonna give it.

0: so you got.
1: Hey, yeah. Una serie di personaggi non indifferenti, eh. Stasera prima Cool & Gang, poi James Brown, adesso Barry White.

0: Mr. Barry White. Oh yeah.
1: E vi ricordo lo sponsor unico che è Radio Studio X per il sabato pomeriggio alle 18.30 sui canali Facebook, Mixcloud e Instagram. Con Pierino V alle 18.30 c'è la direttina.

lì facciamo altre cose. Ehi! Una nuova puntata Funky House. Sì! Barry White! Soul Never Never! Come aquí!

0: Stasera la musica si chiama Pierino V.
1: Come entra, esce. Keep on doing. Sempre lui, sempre Barry White.

0: Pierino V.
1: So let the music play. Il grande e unico Barry Barry White. Lui soprannominato il re della disco, eh?

E visto che sono versioni un po' particolari, mi piace anche farvele ascoltare abbastanza, un po' tutta diciamo, dai. Versione SG Paradise, PG's, More Than a

tutto questo lo potete ascoltare solo ed esclusivamente sulle magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Negli anni 70 c'era George McRae, ma c'era anche Gwen McRae. E arriva la Mixhouse Edit di Funky Sensation.

0: bel funky in francese, eh?
1: Mancava.
0: Le groupies du planète, Michel Berger.

prossimamente le date live del Mixing for You della direttina. Quindi orecchio.

0: con Pierino B. Sponsor unico è Radio Studio X.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino B è la segretaria.
0: Grazie.

bella musica. E Radio Studio X. Dai che ci siamo. Vai.

uno dei primi Michael Jackson, era insieme a Jackson 5. I wanna be where you are. La Young Pulse remix di Michael Jackson, sempre per Mixi for You di oggi.

0: si finisce in bellezza. Philip Bailey. You are the thunder. You're the lightning
1: above. Ciao, sono Al Finestra e questo è Mixing for You con Pierino P. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
0: E Finestra è dalle 16.30 alle 17.30.

E con questo vi saluta Pierino, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Vi ricordo le frequenze, le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, ci trovate su iTunes e ci trovate anche sull'FM, ci trovate anche sul DAB. Con questo vi saluto e vi do il mio solito ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: era Your DJ, ospite speciale per la puntata di oggi di DJ Nashy. Solo su Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove per un incidente al chilometro 21 e 700 si registrano 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione mare invece 2 km di coda per curiosi tra Empoli Est e Montelupo. Un chilometro di coda per incidente anche tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Code per traffico intenso invece in uscita alla Strassigna in direzione mare e in uscita a Santa Croce sull'Arno in entrambe le direzioni. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Due minuti, un libro.
4: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo. E ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
5: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi.
6: Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
7: Right on, sequencer.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

folk devotion, cantante francese con numerosi grandi successi all'attivo. I suoi album vengono scritti e prodotti dagli Chic e naturalmente si sente. Dal suo più corposo LP, King of the World, un primo brano, Don't Go,

la colonna sonora del film musicale più famoso del mondo. Rimane per mesi al vertice di tutte le classifiche, consegue dischi d'oro e di platino un po' dovunque ed è attualmente alla posizione 33 della classifica di Billboard All Times. Devo proprio annunciare autori e titolo?

Ed ecco il primo brano dei Real Think, una formazione inglese che, se bene pare, ci abbia messo un po' a decollare. Fin da subito si era posta all'attenzione della prestigiosa EMI Records, anch'essa inglese. Questo è il singolo dell'82, Seen to Smile.

musicalmente qualcosa in comune con gli Chic, certo, ma lui è Narada Michael, che in questo caso fa da produttore per sua cognata Wanda Walden. Don't you want my love?

Di nuovo tra noi gli Hot Chocolate. Come per i Rose, anche per loro è la quinta presenza, e con un pezzo che ha fatto successo anche nelle riedizioni successive. Everyone is the winner!

ecco un artista che, come ho già avuto modo di dire, non è conosciutissimo al grande pubblico, ma che è sempre stato molto estroso. Ci ascoltiamo un brano dal titolo stranissimo, ma a mio giudizio bellissimo. Hedwig Birdsong, Fizz Fizza.

attentissimi ai suoni avranno certamente riconosciuto il tratto di synth percussivo usato in Haunts Rap. Siamo infatti con Bob Boyer e Demo Cates

and Parliament, altro brano, e per usare un termine tipicamente cestistico siamo così in doppia cifra. Il titolo poi è degno di nota perché su oltre 1400 brani è quello che si avvicina di più al nome dell'opera, ovvero Funk Lords.

Stavamo parlando di grandi nomi, no? Sull'impareggiabile assolo di chitarra di Back on the Road troviamo i Brick, Raise Your Hands.

0: ABT time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 18, 3 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astra Trassigna in direzione mare. Città di Firenze, per i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli dalle 21 di stasera fino a metà luglio. Divieti di transito in piazza Ravenna e via Poggio Bracciolini, il dettaglio sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 80.

60. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X. Questa settimana con Paul Brown. Paul Brown. All selected and mixed by Paul Brown.

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.

0: duro scrivere una storia dove tutto si incastra.
1: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Un omaggio agli anni 70 con questo grande artista Leo Sayer e questa Thunder My Heart, che ha vissuto un doppio momento di popolarità. La prima volta fu pubblicata nel 1977, questa canzone, e in effetti noi stiamo ascoltando la versione originale, pubblicata, attenzione, anche sul disco mix, anche se la versione che stiate ascoltando è quella radio version. E dicevo, arrivò in quell'occasione alla posizione numero 22 in Inghilterra e 38esima negli Stati Uniti. Poi ripubblicata nel 2006 con un remix di di Mac featuring Leo Sayer. E in questo caso addirittura la solita canzone arrivò nel 2006 alla posizione numero 1 in Inghilterra e 16esima in Australia. Per quanto riguarda questo personaggio, esattamente lui, vediamo un po', nato in Inghilterra nel 1948, ha avuto veramente tantissime collaborazioni con innumerevoli importanti artisti. Tra l'altro ha proposto anche una versione inglese di un brano di Mango. Pensa un pochino a te. Allora, andiamo avanti comunque, perché siamo negli anni 70, adesso c'è un pezzo particolare di Esther

pezzo veramente notevole per Esther Phillips, poi la sua voce è particolarissima. Boy, Really Tired, 1-1 del 1976. Per questa artista ricordiamo il vero nome Esther May Jones. Lei era nata nel 1935 e morì nel 1984, realizzando la bellezza di 21 album tra il 1962 e l'ultimo addirittura pubblicato molti anni più tardi dopo la sua morte nel 1995. Comunque ovviamente c'è da dire che è una raccolta, The Rising Sun Collection. Adesso andiamo su qualcosa di decisamente ancora più tirato come ritmo. Il cantante dei Santa Esmeralda, Leroy Gomez, realizzò un album come solista nel 1979 ed era veramente molto carino il pezzo

Prince si esibirono in quell'occasione, in quella serie di puntate, tra cui proprio questo Larry Gomez, con un video molto carino dove c'era come regista Valery Lazaroff, che era un regista di origini spagnole che aveva avuto molto successo tra le altre cose già in Spagna, e poi tra virgolette emigrò qui da noi e la Rai lo accolse e fece una serie di spettacoli molto interessanti anche sotto il profilo

prima accennavo un attimino a Valery Lazarov, questo regista che fu uno dei primi a utilizzare la computer graphic per appunto creare degli effetti speciali durante una trasmissione. E veramente Tilt, da un punto di vista tecnico, era una cosa favolosa. Forse oggigiorno lo vediamo anche un pochino troppo colorato rispetto agli standard odierni, però era interessante questo uso appunto della computer graphic per tutta questa serie di effetti speciali. Allora, questo era Leroy Gomez con Get Up Boogie del 1979. Di lui ci siamo già occupati altre volte e quindi a questo punto andiamo avanti con un brano simpaticissimo che veniva utilizzato moltissimo dalle radio locali dell'epoca, siamo, ricordiamo, nel 1977-1978, come jingles e come sigla. E in questo caso abbiamo i Montreal Sound, quindi un gruppo canadese. Come abbiamo già detto altre volte, il Canada era molto avanti sul discorso disco dance intorni, e potremmo dire quasi la patria del disco mix, visto che i primi dischi mix venivano proprio da là. E i Montreal Sound realizzavano questo remix molto carino nel 1977 dal titolo Music.

Senti là. E pensare che questi Montreal Sound poi furono anche utilizzati in ambiente house verso la fine degli anni 80, e praticamente buona parte di questo disco fu utilizzato da DJ Hit House, realizzando un grandissimo successo dal titolo Jack to the Sound of Underground del 1989 circa. Ma adesso noi andiamo avanti e diamo così lo spazio ai Moment of Truth, questo brano meraviglioso dal titolo Happiness, facente parte, Moment of Truth, della famosa scuderia della Soul Records.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

i fantastici Change. Potremmo quasi definirli, sotto certi aspetti, gli eredi degli Chic, visto che e quando gli Chic cominciarono, almeno come gruppo, insomma, andare in ribasso, vennero alla luce questi Change, realizzando non molti album, per la verità, vediamo un po', 7 per l'esattezza, ma uno più bello dell'altro. E tra l'altro sto notando che è uscito un album di loro dal titolo Change Your Mind nel 2010. Attenzione, perché i primi 6 furono realizzati tra 1980 e 1985, poi c'è stata questa lunghissima pausa e loro sono tornati fuori. Sarebbe interessante andarli a ascoltare cosa avevano fatto appunto in questa ultima produzione. Tra l'altro questo compact disc ha delle chicche, visto che sto guardando, contiene anche alcuni vecchi loro pezzi in versioni particolari e remissate.

è stata veramente una regina della dance degli anni 80, Ivana Spagna, prima naturalmente che si dedicasse alla musica italiana, realizzò veramente un'infinità di brani, non solamente come solista, ma soprattutto come compositrice di altri hit per altri personaggi. Una, credo, delle donne italiane maggiori, forse la più importante per quanto riguarda il discorso dance degli anni Ottanta, per tutte queste cose qui che appunto vi ho detto. Una curiosità, lei nata nel 1956 vicino a Verona, da padre greco e mamma tedesca, quindi d'italiano alla fine insomma c'è solamente il territorio dove è nata, ma poi per il resto poco. Comunque, in ogni caso, lei l'ultimo suo compact disc l'ha realizzato nel 2012, quindi ancora è attiva e dopo tanti anni. Tra l'altro c'è da dire che questo ultimo suo CD sicuramente si è rifatto un po' alla vecchia dance che aveva abbandonato durante il lungo periodo di musica italiana. E a proposito di Italo Disco, adesso abbiamo un famosissimo DJ, Albert One, questa è Heart on Fire.

esattamente così all'italiana, insomma, anziché in inglese, Albert One. E Bertone poi in tutti i sensi, visto che la mole del personaggio non è indifferente, poi non so se adesso nel frattempo è dimagrito, comunque a quell'epoca insomma era una bella stazza. Alberto Carpani, questo è il vero nome di Alberto One, realizzò anche un album nel 1988 e parecchi singoli, 27 addirittura tra il 1988

parte del loro primo album dal titolo Hot Girls Bad Boys. Per quanto riguarda appunto i Bad Boys Blues, questa formazione appunto di origine tedesca e che ha fruttato tanto, perché il loro primo album è proprio questo del 1985, ma loro sono andati avanti fino ad oggi. Nel 2015 l'ultimo suo album, anzi l'ultimo loro album, visto che sono appunto un gruppo, 21 gli LP stampati, mica male il discorso. Ma a questo punto andiamo avanti, perché c'è un brano simpaticissimo. Qui in Italia non andò tantissimo, però a sentire Riccardo Cioni, visto che era una sua produzione, addirittura in Spagna arrivò ai primi posti in classifica. E in effetti il brano ha qualcosa vagamente, ma latinoamericano non lo so, ma insomma è molto allegro, quello sicuramente. Davy Hancock, produzione del 1983 dal titolo Master Plan.

un brano semplicissimo, però c'è tutto, il ritmo orecchiabile, che non vi preoccupate, quando mettete una canzone dove c'è o qualcosa di questo genere funziona sempre. Riprovo anche un brano che adesso sto imperversando quest'estate, che anche lì c'è sempre insomma, quella lì anche lì vedi, c'è sempre in di mezzo. E negli anni 80 tutti i brani che uscivano questi andavano tutti forti. E allora Master Plan, David Hancock, lui non fece tanto per la verità, a parte questo successone del 1983, già un altro aveva funzionato bene, Hollywood del 1982, e un altro che invece insomma fece un po' ciricca, Don't Stop del 1984. Comunque rimaniamo in tema di Italo Disco, perché abbiamo Di Nervo con Future Brain.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80. Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!